buio era in questa cella, buio era nel mio cuore, no, non sapevo ancora di poter soffrire.

0: anch'essa piena d'ombre e divisioni.
1: Mio figlio,
0: quando il carceriere

no, no, vaneggio. Questa debolezza estrema mi causò tant'altre volte visioni allucinanti. Quel riflesso

quel riflesso. La lampada, ho udito i passi che s'allontanavano. Mai prima d'ora li avevo notati. La lampada! Nel buio, all'improvviso, lombava questa cella.

amata donna scendere ancor, ne investigai l'occulta cagion possente. Nel ministro il tetto entro un soldi la corse per ben tre volte.

Ehi, Fiorello, mio signore, di la veri, signor Lo, a che va ogni speranza?

0: quasi con quel chiasso importuno tutto quanto il quartiere han risvegliato al fin sono partiti
1: chi è mai questo importuno? Lasciamolo passar sotto quegli archi non veduto vedrò quanto bisogna già l'alba è appena e amor non si vergogna.